0: Manu Malois e Pepa Tala Oloa Mo au Fatau le Back and Save for the New World. Pe utu fua fo ilau ta vale le papu le pipi. O faa manu yanga nei, pe a e Manu Malo mai se set ia le teaching cell I a safari le taitasi. A lafo sau top up tolu sifuru ta la pe sili atu e maualo uava no le sei. E faa pena fo I pe a lafo sau se eleni e tolu se lau ta la ni usila pe sili atu I Samoa I le mai cash al teaching cell le faa ngai e le ClickX. E lima faa ilonga ta I se lau ta la shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, I say Lautala or Asa Ina Yaso for Rainy Taitasi. A yaya yang on an AFA Pitoa. Sekia, did you sell?
1: Ole Tato Fasil Silanga, Mele Maftanga, Le Fast, Aotearoa, Wellingtoni. E Bomua on a Mato Fatuloa to Samoa, Iona Tafa Ilangi, Mele Fale Tau Yaitu, Ole Tui Manua. Se ia pa ia fili ma politu un tawilo ai malo. E fa atulou atu foi, ia ufainga aluenga pa ia le atua, alo fa afale le malu, I tu e fia o le lalolangi tulou, tulou na lava. Ona fa pea I lea o se tala, o lea fa taunuina la matou tausala, I le se fulu tasi le taeao, o lea so toa na inei, aso mua mua, ia o aukuso lua afe lua sumaleono a taeao lea, ele maota o Atonio Hall I Porirua. Susu mai, maliu mai, tātou fie fie fatasi ai, ele nā taiau, whaafutai lava, o le taitaifono, male mafutanga atoa, ale fast Aotearoa Wellingtone soifua ma ia manuia. O le laulau.
0: Alo whaafutai, ele alis fasi silanga lea, ale mafutanga fo I ale ya lela fa ilo atu wa wa ilu wa mafutanga fast silanga ya mole a inga fast I Wellington e ya te au male laulau a fono le fa alo alo tele e toe fie fa lewa toe le nganga fa aftai isi utatu a inga fast I Wellington le mamalu o tupu matamali I fale tua matausi e maise le loa loa si utatu a inga ono la auto taupati fa tamali I lang lango ina si otato fa moy moy sa ma vaya tu nei vi ile tua I lo auto so I fu fa ma popo ma le fai maftanga le lei e wato ela nga se fa mana tu o la tato tau sala e fa tau nuina la vai le aso to nai o le vai aso folia le aso valu au kuso lo fa nga fa yo le hola Saint Anne's in Newtown lua lua Emmett Street in Newtown I Wellington o le taimi o le se fulu tasi le taiao Mātou te walau atua I malifa aloalo I outou pa ima mamalu, tupu matamali I wō a inga umai Wellingtone, susu mai e fio mai, tala mai ao, tātou langolongoina, si o mātou wha mui mui I le aso, wha manatu asu I si o tātou a inga, tū langa fuofonga uma o mai au na pasia, a wale fonga tau mafa I le aso. Alofangia le atua, mamori atu ruto soifua I le manuia, I le aso ua tofaina o tātou wha mui mui. Tu sia malifa alo tele sainia, Te teifono ma le laulau o le ae fast a inga Wellington. Ia o le tausala le fato a faili vai aso le I le asto na, aso valu au kuso, I fai e tai New Town, vavtai lava. Ia o nisi nao tato u fasi nisilanga mole nitu la, alo lava, le moni ai o leo vai atu amata no so ele la.
1: Ia o nai faalinga na me o iel tato o tu fai ingol vai aso. Ia le folinga mai e amata tai au, nisi vai inga I nei polua, Ya lisi vaenga ya o table toni. Ya ma li fo ia le pil vai tau ane ya matayona ona tau ai mai ya me malosi ya tamo va vasamana. No no no famo mata mata tu le il blewa mai talo fo ane nita ya. Mata utia le ya le wa mau e malava no laxtini. E una ilana campaign de o mai la golagol nesto.
0: Tu sole O mo meu ah tipo I le terminé le vela o ta mo fainga le parti mo le parti o si terminé fa penale o la ah e o mana la fonse la fonga te ma fo fo le o sasia ya e fo nei I la fonga pe la le ile o fo ile ngo Saint Jones ya le fo na finance au longa le tanga ta intia ya le wo nei fo sa longa va vasa ile I asia sa ina le to lu to to no e wa le ile le fa na u ile o il parti le green Yeah, my fight on New Zealand to look Kim Grass. I don't know how to deal with

Tala fa lava fa bopunga o tala fau mai le si ua fonga o le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. O le aso wa fa lau iloa I ele pati ele Opportunity Party. A la tau sui tau wa moi tu malo fa apalo tai fase fulu. Pe ona fa lau iloa ele la tau taita aia kiu lei wong I Wellington e. E tali tonu le pati e tele vaenga e mawhaiona la tau ngā lulue I ai ma fa ale leia na ilo o le fainga malo ma vaenga fa upu fai o lo o iai nei. Ua fuafua Brad Olsen o le e ilonga I mataa upu tau I le tamao ainga e faase e tua ngalu mailo na tofinga pule sili mo le Informatrix a e tau sisi lana va ai I ana mataa fai yo I mo le tamao ainga o Gareth Kernan o le a avea mapule fa atono mo le taimi nei o Kernan na ulua ai ulufale I le Informatrix I le afe iwa se lau iwa iwa mana avea mafa atono mo ngaluenga I le lua afe se fulufaa. O le tele o manatu o tangata New Zealand, na a matale tala e winga I le tamaa marokopa ya Tom Phillips le ana faala fila na whanau I le vao, I le taimi mua mua na tausa I le ai Phillips ma lana whanau peitai, na a matamai le faale tonu o le mafutanga I le vao Phillips ma le tinao lana whanau I le tele o tausanga wa tuanai. O le taimi mua mua le wa faasua fala wa I tele I le tinao ta maiti Kat Christie e winga I le la mafutanga ma Phillips. I se faatala noanga a Christie lunga le mata reports na ia faamatala ai, le mafatia I sa uanga ma le tele o faafita auli I le la mafutanga ma Phillips a olano nofo. I le taimi au le iaru ese mai Phillips ma ave ta maiti o Phillips o se ta mai na te uina umale malo si anga o le lauru ngā lii. Mai tele na ia faya to atasia tonu o se te malua filu atasi na ulua I ave a ia Phillips ta maiti I le vao matua I waikato lata I marakopa e au noa male I loa e Christy na toi fo I ane le fale aile I toi o ese mai I ate ese ma o le lua filu atasi. Sa umi se taimi o sa I le leo leo se ia ola vai na maliu I se tau ngā whana ma leo leo I pio pio. Sau noa Christy, sa tele taimi na ia vili na ile laina tasi tasi tasi mo leo leo peitai, sa tele na se ese Phillips le telefoni matuli I fafo, o lo fai ailo ilonga ile tele o matanga luenga le maa lona fiso o tai I aile tina mose fiso soani pei ona lipotia. E lua se fulufai tu lana tu ina mai ele la kapia le lano langi le World Rugby I a Samoa, e sui aila la tau fai